Adesso l'ora che è le 7 ore e 37 minuti. Noi andiamo avanti con la Domenica Italiana, che è un offerimento di Bortolini Movis, una fabbrica sostenibile e tecnologica con prodotti innovatori. Una delle meglio e più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasile, designer riconosciuto e premiato. Telefono 3433-25-00-Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale, bortolini.com.br. Esquina Joia, presente per tutta la famiglia, una maraviglia dei relogi di parede, di pulso, di tutto quello che potete immaginare. Tá? Bellissimi e con una qualità altissima, buon prezzo, qualità, ottimo attendimento, Avenida Rio Branco numero 3, centro di Garibaldi, il telefono è 984-459584. Esquina Joias, farmacia centrale, farmacia Ponte Seca, la maniera efficiente di cuidare della vostra salute con economia e confianza. Farmacia Central de Calçadão e Farmacia Ponte Seca Buarque de Macedo 58. O telefone é 3461-1850. Em Coinquele Domênica, aberto fim ali, 11 e mesa. Massimi móveis planejados com uma linha de colchões certificada e Peliso 9001, certificado internacional que garante a qualidade. E allora, dopo, móveis sob medida, sala de jantar, sofá, quel que vê ocorre lá. Gené. Il telefono è 3462-3489 del centro di Garibaldi. E allora massimo, conforto massimo per la sua famiglia. GPS e topografia. Quando ho assunto a medizione di terreno, smembramento e servizio di topografia, chiami chi è da qui, chiami GPS, topografia e mappeamento, demarcazione, collocazione di marcos e divisa, uso campione e altri tanti servizi. Na rua Heitor Mazini, junto ao prédio dos trabalhadores, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Telefone 996920045, GPS. Topografia, ascoltiamo adesso con Sesta Fera Alegre e Notte che pioveva.

E adesso che le 7 ore 49 minuti, 7 ore 49, noi andiamo avanti con la domenica italianissima qua per la Radio Garibaldi 101.5. E adesso ascoltiamo l'ora con... E chi? Valdiranzolin? O Scapoli? Cosa che abbiamo là?

0: E allora andiamo avanti qua, domenica italiana, italianissima, qua per la Radio Garibaldi 101.5, ancora che del giorno 3, no 2, 2, 2 ne è Luis, giorno 2, 2, poi ne.
1: 2, giorno. 2,
0: 2. È il giorno 2 di agosto del 2026. E così allora no altri, col tempo le un poco sarà su, non so se vuol piovere, se fa de manco, ma che tu che sì che viene piova settimana qua. E allora che abbiamo ascoltato quattro cavalli che trottano qua per i pescatori, Giuseppe Benini, Lambari e l'assistente dei pescatori Luis Beleboni. Allora così ta. Adesso allora ascoltiamo Brasil Italian e dopo Sol Albero Fioretto.

Adesso che le 8 ore e 8 minuti, anzi andiamo avanti col programma Domenica Italiana. E ascoltiamo adesso Rava dai Ciodi e Sesta Fera Alegre.

8:14 e noi andiamo avanti italiani, avanti col programma Domenica Italiana, avanti tutti quanti. E allora ascoltiamo Ricordi, Scada Rolante e Valdir Anzolin, La Povera Anima.

Adesso le 8 ore e 21 minuti, 8 ore e 21, tempo le, non so se le serrazioni o se le nuvole, ma mi parmi che il promette piova. Ma far cosa? Questo programma è un offerimento di Bortolini Immobili, Esquina Joias, Farmacia Central de Carlos Barbosa, Massimi Imóveis Planejados e GPS Topografia. E così tanto altri, adesso ascoltiamo un'altra due musiche. In quei sì, in quei ascoltiamo tante musiche. La Concordia, Montegrappa e dopo la normale scassella, vedessi.